0: essere proprio il Lafleur Galtieri.
1: Hotel 1, nothing, evidence 644.